0: Cantiniere, portate vino, stiamo di festa qui stasera.
1: L'orchetta di Miguel Caló.
2: Sanssouci.

0: Marcelo Costa, Chupetes. Bichito, bichito, bichito, bichito, bichito.
1: Rompiendo el silencio. 95.5 FM.